alberi solitari come le nostre vite. La tristezza è incredibile.

suo libro aveva celebrato l'elogio alla follia. La follia che secondo lui è l'unica vera compagna e protezione agli uomini in ogni età e in ogni occasione.

stato, perché Reddit, Florida, Informer, Redustato, e Insania TV, Uber, Quick, Pace, Scrass, e Insania TV, Dici, Quick, Fast, Quick, Nefast.

0: faccio una cavo, non fa.
1: Menzione.
0: Ma che fa? Eppure si è chianata. Si è chianata, ci sanno maleffa. So sotto o a denunchione? A denunchione forse è meglio. E se poi mentemo, arrivano da sopra, non succede niente. Eppure c'è il provare. Bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè, bonè

molto di più della terra sotto i piedi. Qui mi mancano le voci e la città. E poi mi manchi tu che non ti vedo più da quando sono qua.

Sono passati giorni e notti da quel giorno e per la strada tutto torna a circolare. Solo ogni tanto c'è qualcuno che alza gli occhi e mi guarda guardare.

0: paghi 9 euro, sì. Hai visto? Paghi 9 euro e vai su.
1: No. Tanta roba.
0: E vai su a vederla dall'alto.
2: Happening, suddenly it's dark.